0: Radio Pola Notizie. Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic e Italo Banco.
1: Bentrovati all'ascolto. Si apre in un clima di forte tensione il vertice NATO di Ankara. Il presidente americano Donald Trump accusa Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia di non aver sostenuto gli Stati Uniti nel conflitto contro l'Iran.
0: Sul fronte europeo intanto prosegue l'accelerazione del riarmo. Bruxelles punta sulla coproduzione di armamenti, mentre cresce la preoccupazione per la ridotta disponibilità degli arsenali statunitensi messi a dura prova dalle guerre in Medio Oriente e in Ucraina. Dipendere esclusivamente da Washington viene ormai considerato un rischio strategico.
1: In programma oggi la riunione dei leader. Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky e il leader siriano Ahmed al-Sharaa. Torna alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nella notte Washington ha lanciato una serie di attacchi contro circa 80 obiettivi militari iraniani, tra postazioni di difesa e siti di lancio di droni. L'operazione è stata decisa in risposta alle azioni di Teheran contro 3 navi commerciali nello stretto di Hormuz.
0: Si tratta dei primi raid americani dalla fine di giugno, autorizzati da Trump durante il vertice NATO in Turchia. Poche ore dopo è arrivata la risposta dell'Iran, che ha colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, ribadendo di non accettare interferenze nella gestione dello stretto di Hormuz.
1: In Croazia sono 38.005 gli alunni che hanno ottenuto l'ammissione alle scuole medie superiori nel primo turno delle iscrizioni. I dati del Ministero dell'Istruzione confermano che la scelta principale resta quella degli istituti professionali, frequentati da oltre il 70% degli iscritti, mentre i licei raccolgono poco più del 28% delle preferenze.
0: Tra i licei il maggiore interesse si concentra sull'indirizzo generale. Tra gli indirizzi professionali il più richiesto è quello di referente per l'economia aziendale, seguito dal tecnico del turismo. Buoni numeri anche per i percorsi per infermieri, tecnici informatici, parrucchieri ed estetisti.
1: Per il turno autunnale restano disponibili circa 9.400 posti. Il numero definitivo sarà comunicato il 15 luglio dopo la conferma delle iscrizioni già assegnate.
0: Il Sabor discuterà oggi la strategia per la gestione dei beni immobili e mobili dello Stato fino al 2035. Il piano del governo punta a valorizzare il 60% del patrimonio pubblico inutilizzato, trasformandolo in una risorsa per investimenti, sviluppo economico e progetti.

0: parzialmente coperto nel corso della mattinata. Dal pomeriggio prevalenza di sole con nuvolosità scarsa o moderata. I venti orientali e di scirocco, deboli o moderati, ruoteranno gradualmente a maestrale e libeccio.
1: In serata e nella notte è prevista bora da debole a moderata, temperature massime tra 27 e 31 gradi. Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Dojdite i budite s nami u subotu na 11.7. u 8 uru večer u Raklju na 59. smotri narodne glazbe i plesa Puljštine. Vi invitiamo alla 50 novesima rassegna dei canti e balli popolari del Polese, sabato 11 luglio a Castelnuovo d'Arsia con l'inizio alle 20. Benvenuti, dobrodošli!
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!
3: Ok,

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Sale la tensione nello stretto di Hormuz. Durante gli attacchi iraniani contro navi mercantili in transito è stata colpita anche una metaniera catariota a bordo della quale si trovavano almeno 6 marittimi croati. L'impatto ha provocato un incendio nella sala macchine.
1: Secondo le prime informazioni non si registrano feriti. L'intero equipaggio è stato evacuato in sicurezza e trasferito su un'unità della Marina Militare dell'Oman. In Croazia cambia la normativa sul credito al consumo. Da novembre entrerà in vigore una nuova legge che introdurrà controlli più severi sugli acquisti a rate, con l'obiettivo di limitare l'indebitamento dei cittadini. La novità principale riguarda gli operatori telefonici e tutti i commercianti che concedono pagamenti rateali.
2: Per continuare a offrire questo servizio dovranno ottenere una licenza della Banca Nazionale Croata e verificare la capacità di rimborso dei clienti. I venditori potranno chiedere documenti come buste paga o certificati di reddito, ma non avranno accesso diretto ai conti correnti, che resteranno protetti dal segreto bancario. La riforma punta a ridurre insolvenze, pignoramenti e conti bloccati.
1: Secondo i dati del sistema eVisitor, nei primi 6 mesi dell'anno la Croazia ha registrato oltre 7.600.000 arrivi e 29.500.000 di pernottamenti, con un aumento rispettivamente del 5 e del 4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Sull'Adriatico sono stati registrati 27.100.000 soggiorni, mentre nell'area continentale, compresa Zagabria, se ne contano 2.400.000, in crescita dell'1%.
2: L'Istria si conferma la regione con il maggior numero di giornate presenza, seguita dalla regione di Spalato-Dalmazia e dal Quarnero. Tra le mete più visitate figurano Dubrovnik, Rovigno, Parenzo, Zagabria e Spalato. Nel settore ricettivo gli hotel hanno concentrato il 47% degli arrivi, davanti agli alloggi privati con il 27% e i campeggi con il 15%. In Croazia cresce il numero dei reati di sfruttamento dei minori a fini pornografici, soprattutto durante la stagione turistica. Lo scorso anno sono stati registrati 452 casi. L'allarme arriva dalla campagna nazionale "Il miglior costume per un bambino è quello che indossa", promossa per sensibilizzare famiglie e turisti sulla tutela della privacy dei più piccoli.
1: Le autorità invitano a evitare la pubblicazione di foto e video dei bambini sui social e a prestare attenzione a persone con comportamenti sospetti che potrebbero utilizzare telecamere nascoste in oggetti di uso comune. In caso di dubbi, l'invito è contattare immediatamente la polizia.
2: Controlli straordinari della polizia stradale domani in Istria. A Pola, dalle 14 alle 20, gli agenti effettueranno verifiche mirate su conducenti e mezzi a due ruote, con particolare attenzione a ciclomotori, motocicli e monopattini elettrici.
1: A Pisino e Pinguente, invece, dalle 7 alle 12, i controlli saranno concentrati sul rispetto dei limiti di velocità. Le forze dell'ordine invitano tutti gli utenti della strada ad una guida prudente e responsabile, ricordando che l'eccesso di velocità resta una delle principali cause degli incidenti più gravi.
2: Il meteo: per il resto della giornata cielo parzialmente sereno con nuvolosità scarsa o moderata. Venti deboli o moderati di maestrale e libeccio. Temperature massime tra 27 e 31 gradi.
1: Noi ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto. Prossima edizione il GR delle 16:30.
3: Conte a casa, conte per il mondo. Radio Pola.

Sono le 16.30, ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli di questa edizione: Stretto di Ormuz, attacco ad una metaniera, 6 croati a bordo, nessun ferito. Pubblicati i risultati provvisori dell'esame di maturità di Stato. Scuole medie superiori, 38.000 ammessi al primo turno. Credito al consumo, da novembre stretta sugli acquisti a rate. Estate e turismo, campagna per proteggere la privacy dei minori. Maratona di Pola, debutto mondiale per 2 applicazioni di intelligenza artificiale. Il meteo: per il resto della giornata cielo parzialmente sereno con scarsa nuvolosità. Venti deboli o moderati di maestrale e libeccio. Temperature massime tra 27 e 31 gradi. Domani tempo in parte soleggiato, debole bora e venti di maestrale. Temperature minime tra 15 e 23 gradi, mentre le massime raggiungeranno valori tra 30 e 34.

0: Le principali notizie del giorno. Si è aperto in un clima di forte tensione il vertice NATO di Ankara. Il presidente americano Donald Trump ha accusato Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia di non aver sostenuto gli Stati Uniti nel conflitto contro l'Iran. Sul fronte europeo intanto prosegue l'accelerazione del riarmo. Bruxelles punta sulla coproduzione di armamenti, mentre cresce la preoccupazione per la ridotta disponibilità degli arsenali statunitensi messi a dura prova dalle guerre in Medio Oriente e in Ucraina. Dipendere esclusivamente da Washington viene ormai considerato un rischio strategico. Torna ad alta tensione il confronto tra Stati Uniti ed Iran. Nella notte Washington ha colpito circa 80 obiettivi militari iraniani, tra postazioni di difesa e siti di lancio di droni. L'operazione è stata ordinata in risposta agli attacchi di Teheran contro 3 navi mercantili nello stretto di Hormuz, tra cui una metaniera qatariota con a bordo almeno 6 marittimi croati. L'impatto ha provocato un incendio nella sala macchine, ma secondo le prime informazioni non si registrano feriti. L'intero equipaggio è stato evacuato in sicurezza e trasferito su un'unità della Marina Militare dell'Oman. Si tratta dei primi raid americani dalla fine di giugno, autorizzati dal presidente Trump durante il vertice della NATO in Turchia. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere. Teheran ha lanciato missili contro basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, ribadendo di non accettare interferenze nella gestione dello stretto di Hormuz. Torniamo in Croazia, pubblicati i risultati provvisori dell'esame di maturità di Stato. Dal primo pomeriggio sono disponibili anche le graduatorie provvisorie per l'ammissione alle facoltà universitarie. Quest'anno gli esami sono stati sostenuti da oltre 30.000 candidati. I maturandi hanno ottenuto il miglior risultato degli ultimi 3 anni nella prova scritta di lingua croata, tornata requisito per il superamento dell'esame. Migliorano anche i risultati nella prova di inglese di livello superiore, oltre che in chimica e biologia. In calo invece i voti nelle prove di matematica, sia di livello superiore che inferiore, e negli esami di informatica e fisica. In Croazia sono 38.005 gli alunni che hanno ottenuto l'ammissione alle scuole medie superiori nel primo turno delle iscrizioni. I dati del Ministero dell'Istruzione confermano che la scelta principale resta quella degli istituti professionali, frequentati da oltre il 70% degli iscritti, mentre i licei raccolgono poco più del 28% delle preferenze. Tra i licei il maggiore interesse si concentra sull'indirizzo generale. Tra gli indirizzi professionali il più richiesto è quello di referente per l'economia aziendale, seguito dal tecnico del turismo. Buoni numeri anche per i percorsi per infermieri, tecnici informatici, parrucchieri ed estetisti. Per il turno autunnale restano disponibili circa 9.400 posti. Il numero definitivo sarà comunicato il 15 luglio, dopo la conferma delle iscrizioni già assegnate. In Croazia cambia la normativa sul credito al consumo. Da novembre entrerà in vigore una nuova legge che introdurrà controlli più severi sugli acquisti a rate, con l'obiettivo di limitare il sovraindebitamento dei cittadini. Sentiamo Selina Sciucca.
1: La novità principale riguarda gli operatori telefonici e tutti i commercianti che concedono pagamenti rateali. Per continuare a offrire questo servizio dovranno ottenere una licenza della Banca Nazionale Croata e verificare la capacità di rimborso dei clienti. Per i gestori di telefonia le nuove regole scatteranno da giugno dell'anno prossimo. I venditori potranno chiedere documenti come buste paga, certificati di reddito, ma non avranno accesso diretto ai conti corrente, che rimarranno protetti dal segreto bancario. La riforma punta a ridurre insolvenze, pignoramenti e conti bloccati. Secondo gli ultimi dati, in Croazia quasi 195.000 cittadini hanno conti bloccati con debiti complessivi, interessi compresi, superiori a 4 miliardi e 300 milioni di euro. Gli operatori telefonici assicurano che si adegueranno alle nuove regole, pur ribadendo di non essere istituti finanziari.
0: Secondo i dati del sistema eVisitor, nei primi 6 mesi dell'anno la Croazia ha registrato oltre 7.600.000 arrivi e 29.500.000 di pernottamenti, con un aumento rispettivamente del 5 e del 4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Sull'Adriatico sono stati registrati 27.100.000 soggiorni, mentre nell'area continentale, compresa Zagabria, se ne contano 2.400.000, in crescita dell'1%. L'Istria si conferma la regione con il maggior numero di giornate chiamate presenza, seguita dalla regione di Spalato, Dalmazia e dal Quarnero. Tra le mete più visitate figurano Dubrovnik-Ragusa, Rovigno, Parenzo, Zagabria e Spalato. Nel settore ricettivo gli hotel hanno concentrato il 47% degli arrivi, davanti agli alloggi privati con il 27% e i campeggi con il 15%. In Croazia cresce il numero dei reati di sfruttamento dei minori a fini pornografici, soprattutto durante la stagione turistica. Lo scorso anno sono stati registrati 452 casi. L'allarme arriva dalla campagna nazionale Il miglior costume per un bambino è quello che indossa, promossa per sensibilizzare famiglie e turisti sulla tutela della privacy dei più piccoli. Le autorità invitano ad evitare la pubblicazione di foto e video di bambini sui social e a prestare attenzione a persone con comportamenti sospetti che potrebbero utilizzare telecamere nascoste in oggetti di uso comune. In caso di dubbi, l'invito è a contattare immediatamente la polizia. Scoppia in Croazia la polemica sulle fragole e sull'uso dei pesticidi. Il principale produttore nazionale, Fragaria, respinge le accuse secondo cui i propri prodotti sarebbero contaminati. L'azienda assicura che le coltivazioni sono sottoposte a controlli rigorosi, nel pieno rispetto delle normative croate ed europee, e che i residui di pesticidi riscontrati rientrano nei limiti previsti dalla legge. La replica arriva dopo la pubblicazione di uno studio delle associazioni Zemljanestase e Pan Europe, secondo cui tre campioni di fragole coltivate in Croazia contenevano pesticidi che alcuni esperti collegano a possibili rischi per la salute. L'ottava edizione della Maratona di Pola si presenta con diverse novità. La manifestazione, in programma a settembre, si svolgerà per la prima volta nell'arco di 3 giorni e ospiterà anche la prima mondiale di 2 applicazioni basate sull'intelligenza artificiale. Tra gli appuntamenti in programma anche la Corsa dell'Amicizia, organizzata in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia. Servizio di Isabel Vidaic.
2: Mancano poco più di 70 giorni alla partenza della Maratona di Pola, che quest'anno amplia il proprio programma. La manifestazione prenderà il via il 18 settembre con le gare dedicate ai bambini davanti all'arena, mentre il giorno successivo sono previste la mezza maratona, la corsa di 5 km e 990 metri e la famosa Ixiza di 10 km. Finora si sono già iscritti oltre 1300 podisti. Tra le principali novità anche un'area expo davanti all'anfiteatro e il ritorno della gara di Nordic Walking nella pineta di Siana. L'evento sarà però anche un'occasione per presentare 2 nuove piattaforme sviluppate con l'intelligenza artificiale, destinate agli atleti e agli organizzatori di eventi sportivi. Accanto alle novità tecnologiche, il programma si arricchisce anche sul piano della cooperazione internazionale. Per la prima volta Pola ospiterà infatti la Corsa dell'Amicizia, organizzata insieme al Ministero Croato degli Affari Esteri, all'Ambasciata d'Italia, all'Unione Italiana e alla Comunità degli Italiani. Un appuntamento che fino ad oggi si svolgeva tradizionalmente a Zagabria. L'organizzatore Erik Lukšić.
3: Dentro la nostra gara 599 avremo 200 posti per i nostri concittadini e amici dell'Unione Italiana che corrono dentro questa corsa d'amicizia. Quando ho visto che questa corsa a Zagabria, li ho invitato di venire qua a Pola. E siccome l'arena è l'unico posto al mondo dove si può entrare dentro il finish line, gli ho chiesto se vogliono essere parte di questa manifestazione e loro hanno detto certo, non c'è problema, e allora quest'anno sarà il primo anno e speriamo in futuro che faremo le altre corse.
2: Secondo la direttrice dell'ente turistico di Pola, Sanja Cinkopan-Korotaj, la manifestazione rappresenta un'importante occasione di promozione per la città.
4: In settembre vogliamo attirare la gente e lo abbiamo connesso con il Festival Visualia e così abbiamo una corsa unica che parte davanti all'arena, finisce dentro l'arena, ma corrono di notte e corrono con le installazioni del Festival Visualia.
2: Le iscrizioni con tariffa agevolata resteranno aperte fino all'8 agosto. Tutte le informazioni sulla manifestazione sono disponibili sul sito ufficiale della Maratona.
0: Controlli straordinari della Polizia Stradale domani in Istria. A Pola, dalle 14 alle 20, gli agenti effettueranno verifiche mirate su conducenti e mezzi a 2 ruote, con particolare attenzione a ciclomotori, motocicli e monopattini elettrici. A Pisino e Pinguente, invece, dalle 7 alle 12, i controlli saranno concentrati sul rispetto dei limiti di velocità. Le forze dell'ordine invitano tutti gli utenti della strada ad una guida prudente e responsabile, ricordando che l'eccesso di velocità resta una delle principali cause degli incidenti più gravi. Sport, calcio. Zlatko Dalic lascia la guida della nazionale croata dopo 9 anni e 9 mesi. Durante il suo mandato ha conquistato 2 storici podi ai mondiali. L'argento nel 2018 in Russia e il bronzo nel 2022 in Qatar, guidando la Croazia in 5 grandi competizioni internazionali. Arrivato nell'ottobre del 2017 aveva preso in mano una nazionale in difficoltà, conducendola fino alla finale mondiale contro la Francia. Complessivamente ha diretto la selezione croata in 111 partite, con un bilancio di 57 vittorie, 26 pareggi e 28 sconfitte.

Domani tempo in parte soleggiato, debole bora e venti di maestrale. Temperature minime tra 15 e 23 gradi, massime tra 30 e 34. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.

Quando chi sono nato e quando chi giro morire, via la gioventù è passata. Dopo mi sono sposato, pare sono davanti. Non sono davanti, e la pensione è spatata. Tutti questi giorni della mia vita con Radio Pola.